sau yan koma swan sugita sei na impan swan a zebu chema ka swan nambu na impan wose ma sei zebu istri munda mevan zakare chumba swan na dimi daga daro andana daro swan impan.